Recepts i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimanti.

Sēdzeps i spaulups i pove. Cra, šuidi da erti, radio dardimanti.